Tia, kira nama ka musika ore titlo Redemption, e bello ritmo molto tutto così, al minuto tolno lo resi lima. No, ti ormai te sei baronata musica selo, musica ore titlo lalla, e bello resi Crimson con musica selo.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: Ok, música usi Bon Jovi con il titolo Bed of Roses, nessa musica apertura per programma Meiuriri di Sang o Himinian. Tamano in affatting haunia, meridiek meridiek solo, beto bot si rohoto ne vema ka ores nere daun. Stetung hela, ia frequenci se non lo resi in 5.1 MHz in inian. Non in affatting fa informazione beto bot si rohoto, programma spazio pubblico orside, se halo entrevista ho Rafael Dillman, trainador barista IFTVG, como Moro, alumni Dangdut Academy Asia 2019 ini yang. Tapi nih betul kita luar apa ting setitu. Mari bela kampanye program espasu publik orsi itu kuhat. Iha frekuensi sih nuluresin 5.1 MHz ini yang. Tapi nih apa ting hau nia meridiek meridiek solok norona diek betul bot sirahotu. Nune itu irma yang apa ting lori betul bot sirah berona musik. Husi anu kurema kone titulu hadomine bao.

0: to sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 MHz.
1: Di akhirnya nama ke musika, ne vete rona ha moto conosce Justin Bieber, collaboro Nicki Minaj, c'è un titolo Beauty and a Beat. Lori ona ita bai ha tuku 5 minuti tolu, tambane ita ya oras mesto pada danguna, agradece bata potsernya partisipasan, durante oras mesto laran ha moto koyanti, residen ya laran ha moto koyanti, ya programa espasu publiku. Nune adeus, bom fin de semana bai ta hotu, no ita seta ka ho musika, usi Demetrio ha titolo Dobendobe.

nenesan. Ok, Diak, ami hei makne, kalma mau. Agora musika ita toka tia ida hela rua ni usira mai fal ita gas rua dala ida. Oh, maksini de ya ida maksini le foina sine ida oing era ida agora nesa. Oh, hansane. Era ida agora ne. Oh, maksini sine. Le foam ba fetu maluk sira hutu. Cuidado imni andi dia, karumi imni andi dia, no respeto imni andi dia. Liliu ia Eraida gorane. Tamba, ugazu sira gorane, alfinja domi imi. Tau, halu imi, pasaren tos, tanis, tanisya kuartu larang. Tamane la belan bisam fodomi sirba ema, kari kem mayo prometene be mak falsu. Hanoing, hanoing ni lau sidedit. Ok, accompagnala una mano di che ne ha fatti. Usi mezzo is back. Ok, mezzo is back. Ma un fuoco le fa mano lampra. Ne abbiamo ancora stress loro in calan falli. Ne abbiamo coraggio ne ha fatti in babro, La lau domi ma cane sane una. Atene a domi pronto. Prepariamo su fuori a tunesimo cane. A tunesimo realtà. Ma è bene, ma è bene, ma è bene. Carica stress, bella stress, ma schietta stragan. Kita hili dalang nebe mak negatif, tinggi hanung ini positif. Kata feto ni laus nebe, sana? Lifalitan usi iti pata loros sahe ponati mam ponati mas. Mai taron lah musik ada lah eh. Tau kelakon oh, special basiran nebe mak tau kelakon oh, siran nebe tau kelakon tahun lak tau kelakon oh baby. Mam fela para bens bazele oh, hello tine para bens bazele. Mai taron tan musik ada tau kelakon oh.